0: De la competència de RAC1.
1: Ah, la competenza, fantastico programma radiofonico.
0: Sì.
1: Il mio personaggio favorito è Giorgio Pappardelli.
0: Yeah, sì, sì.
1: Quello che fa di Giorgio.
0: Sì,
1: Giorgio Pappardelli.
0: Sì, sì, sì.
1: Esce Santon Pasos de Vieira,
0: sì,
1: sì,
0: sì, sì.
1: Michel Sirisi.
0: Sì, d'accordo, sì, sì, sì.
1: E tanti altri.
0: Sì, tanti altri. Sì, sì. Molto.
1: Charlie Kerol.
0: Sì.
1: E David de Foix.
0: Sì, sì, sì.
1: Divertitissimi.
0: Mm-hmm. I Mohamed Jordi o Jean-Paul Desgrava non li agraden, no?
1: Jean-Paul lo disgrava, non li trovo la grande.
0: Bueno, escolti, no voldria precipitar-me, però diria que vostè no és el papa, vostè no és el Sant Pare.
1: Jo sono il papa.
0: Sí?
1: Jo sono... com és el meu nom?
0: Lleó 14.
1: Agafa un canoli i esmorza.
0: Ah, sí, bueno.
1: È un acudito.
0: Sì, è un acudito.
1: Io també faccio l'umore.
0: Sì, no? Faccio l'umore. Io també.
1: E quando arrivo a casa...
0: Sì.
1: Un Nescafè cappuccino.
0: Bueno, fins aquí la promoció. Moltes gràcies, Àlex Penja, perquè això ja no va enlloc, eh?
1: Arrivederci, ciao, sì. Buongiorno, buonasera.
0: Sí,
1: hem penjat... Com
0: sì, estem bé. Hem penjat la trucada amb el Vaticà, eh?
1: Pizza.
0: Eh?
1: Edgar.
0: Eh?
1: La bona pizza italiana la fa un dottore d'Alemanya. Va, fang.
0: Bueno, anem a publicitat i el que farem és... tornar parlant de la calor del Niño, dels mosquits, que els mosquits ja han sortit, eh?
2: Sí, i les paneroles, tu.
0: Mosquits i paneroles, amb Jean-Paul Desgrava i la Mònica Usat. Tornem.
1: Ah, Jean-Paul Desgrava, no m'impiace.
3: Tornem de seguida. Hola, bona.